bona wa chimli long sisters bona ba re bophelo ke wena fela re tla re leboga lena batho ba leng re lefetile go dula lena no le le botsile nana la sidi bentsha tshila le khono sisi wena ntse re mochere ko mra go nyana kwa yena re bophelo ko wena fela ga ba le metso se re ke masema mararo go tshwa go iriya le sumete ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba ga biane

0: Minuto Lethabo. Mo go ibale nna.
1: Hashtag Minuto Lethabo.
2: Hashtag Minuto Lethabo.
3: Hashtag Minuto Lethabo.
0: Le Mankuku Baby. Mushupulogo. Fitlhela
4: botlhano. Morofontsi Samaria.

0: fana naye ge di tapelo di golela go di motseba gore le di tshofa tsholo tsona di ella ka matla di tla fase ko sha ya Webster SARO fana naye wi go jang
1: ah mona to fell
0: re re tsheka fa
2: Mengwageng ya go ka ba ye 50, Shoprite e dirile phapano ditšhabeng tša selegae ya hwetša ditsela tša go godiša maphelo le go thekga bao ba thekgago ba bangwe.
3: Ke nna Bela Matlala ke tswa Potisi Preschool and Crèche. Re leboga Shoprite tsogo ya bona e tliša katlego le go gola mo setšhabeng. Re a leboga. Halala, halala, Shoprite.

0: mosadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Mabala a. Ke a di papadi. Le Clifford Mehala. Clifford Mehala. Mabala a di papadi. Mo Thobela FM.